alle donne. Si viene pacco non so fino, hanno sacco non so fino, vino hacco non so fino, sangue d'otto non so fra le noi. Si viene pacco non so fino, ero dato zo bacchito, portando timi a pino, giù non tala sobe sacchito. Au ongalo ma badino, dere hola tingo bardeta.